0: Nation, how old are you? Ben trovati. Ma poi, a parte questo brano, Zitto Zitto compie 40 anni.
1: Esattamente.
0: Molti mi hanno detto, oh, 40, sembra ieri.